0: Eros Ramazzotti.
1: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
0: George Michael.